0: L'After Fun Radio. See you tomorrow.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vamonos al